Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Qui tra fate e gnomi c'è la pace, tra folletti ed elfi c'è una festa, anche se il fio durano le acace, luce dentro la rugiada fresca, piante ed animali strane specie, come nei ricordi di mio padre. Che succede sta pagina 10, se una goccia di rugiada cade? Ora gioco in mezzo alle chimere, parlo con le erpie e con le sirene, se vai sotto gli alberi e poi scavi, sotto puoi trovarci delle navi, lacrimose crescono se piangi, trasparenti petali di sali.

0: Io lo so anche tu. Eri come me.
1: Io
0: ero piccolo. Nel 43. Questo libro è vuoto. Non ha più scrittura. Fuori ancora c'è il fuoco. Fuori ancora le fiamme. Fuori è dittatura.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Autunno ufficialmente entrato oggi, 23 settembre, anche se noi l'abbiamo detto anche l'altro giorno che era autunno. Vabbè, comunque siamo in autunno, temperature abbastanza accettabili. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al vostro Cecantibus in questo mercoledì 23 settembre 2026. Ragazzi, il tempo va, e allora andiamo anche noi avanti. Anche questa mattina nel sommario della nostra trasmissione avremo Marco Roma, poi avremo Peperoncino, Lucia, chissà se ci saranno, avremo i cantanti che si presentano, avremo il commento al campionato che poi si farà un po' di pausa perché c'è la nazionale con il nostro Alfio dopo le 6, e avremo tutte le nostre rubriche, gli anni 60, vedremo se riusciamo a metterci anche qualche barzelletta stamattina, vediamo. E siamo sempre qui. Però la prima cosa che facciamo, come al solito, è il saluto delle radio, che lo facciamo solo all'inizio della trasmissione perché ormai basta così, lo facciamo una volta, e andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio,

0: MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E questo è appeso a un filo di Stefano Manenti.
1: Come un quadro della vita sopra un muro, come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

giorno appendo un filo, e se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile, non voglio il semplice, non cerco un complice.

0: E allora andiamo a fare i nostri saluti delle 4:44, le anticipiamo un po' perché poi dopo con Marco ci mettiamo a chiacchierare e ci scordiamo.
1: 4:40 e 22 secondi.
0: Infatti sono le 4:22 secondi. Salutiamo ATM, Trenord, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, che si è svegliata alle 4:27 stamattina. Buongiorno Celeste. Abbiamo detto anche buongiorno ad Ernesto e a tutti coloro che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco, che insomma dobbiamo pregare per lui perché ci vegli da lassù con tutte queste ingiustizie, con queste guerre ed altro. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella, che da lassù è una stella e speriamo che anche lei stia vicino a noi, che siamo rimasti qua giù. E allora adesso arrivano i saluti di Marco e poi sentiremo Marco in diretta. Allora vediamo a chi sono gli auguri di oggi.
2: Tanti auguri a Richardson, tanti auguri a Julio Iglesias, ricordiamo Aldo Moro. Da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, l'arcobaleno più bello che ho vissuto lo vorrei vivere ancora insieme a te su un bel tramonto. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Eccoci, arcobaleno. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea adesso in diretta.
3: Rilevamento zona, carica batteria, 98. Avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto canale.
0: Abbiamo la chiamata. Avvia.
3: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante. Stai chiamando chiamata vocale.
0: Buongiorno, mi dice che sto chiamando Marco Roma, saluto Canoro, buongiorno.
3: Voce non attiva.
0: Ecco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come si va? Siamo in viaggio.
4: Siamo in viaggio, siamo in viaggio. Allora, c'è un viaggio, mandiamo il link a Giovanna che sta dietro di me con la macchina.
0: Ah, dobbiamo mandare il link. Mandiamo il link.
4: Ok, mandiamo il link così le si connetti.
0: Sì.
4: Ecco qua.
0: Ecco qua, abbiamo mandato il link.
4: Sì. Telefono all'orecchio.
0: Telefono all'orecchio.
4: Pronti.
0: Pronti,
4: come
0: attenti.
4: Va?
0: Attenti via, benissimo.
4: Facciamo come Philip Simmons. 9, 8, 7,
0: 6,
4: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno. Come si va?
0: Come si va?
4: Si inizia? Si inizia?
0: Si inizia, si inizia anche in questo mercoledì di autunno.
4: Sì, comincia comunque, fa, cioè 15 gradi.
0: Anche qui.
4: E si sente il freschetto, eh? Si sente.
0: Vabbè, meglio il freschetto che il caldone dell'estate.
4: Ah, sì.
0: In questo periodo.
4: Sì, sì,
0: anche se la giornata,
4: sì,
0: speriamo che sia bella anche per le vendite. Allora,
4: sì,
0: i ragazzi Damiano e Eleonora dormono, sono svegli.
4: Guarda, abbiamo provato a chiamarli ieri alle 9:45 di sera, che lui faceva comunque mattina di solito,
0: sì,
4: ma non si è svegliato, dormiva.
0: Alle 9 già.
4: È strano perché lui faceva alle 4-5 di mattina.
0: Come me che si mette alle tale 10:10, 10:15.
4: Questa nuova fidanzata lo manda a dormire presto.
0: Come me. Vabbè, sì. Solo che sono senza niente, lui ce l'ha. Va bene, allora. Io per forza devo impormi di dormire, se no poi alle 3 non mi sveglio. Dunque,
4: facciamo un avviso di trovare una ragazza bella per te.
0: Vabbè, ma ormai una certa età, insomma,
4: si abitua
0: senza, assolutamente. Poi insomma la solitudine certe volte, sai, uno si sveglia, si alza, si gira, dai fastidio pure certe volte.
4: Sì, sì.
0: Allora stamattina
4: quello, sì,
0: cosa dedichiamo ai colombini, a Giovanna e alla difficoltà di questa mattina?
4: Allora, questa mattina io la dedico a Giovanna, perché la canzone l'ha scelta lei.
0: Sì.
4: È un indovinello difficile, che dobbiamo scegliere una canzone difficile, perché non deve azzeccarla.
0: Tu lo sai che oggi è anche San Padre Pio, quindi durante la trasmissione,
4: oh, che bello,
0: alle 6:45 manderemo la canzone di Padre Pio, perché c'è una canzone di Padre Pio che ha fatto Gigione.
4: Pensa che bellissima. Lo sai, giravo le cattedrali e le chiese all'interno a Vienna.
0: Sì.
4: E siamo entrati in questa chiesa viennese e c'era subito sulla destra la statua di Padre Pio.
0: Ecco. Quindi, vedi?
4: Sì. È una bella cosa, comunque tedeschi, austriaci, comunque sono venerano un santo
0: che è stata una storia. È stato uno dei santi della storia recente, ecco, quindi
4: sì, certo. C'era lui con Maria Teresa di Calcutta.
0: E beh, quindi insomma. Allora, vediamo sto titolo.
4: Allora, il titolo è molto breve, uno dei titoli più corti al mondo, penso. Due lettere, Verona Ancona, va, con l'accento sulla va.
0: Va. Io ho pensato va. Tu, va.
4: Vediamo se ci riesci. Se ci riesci spengo tutto. Non vengo in diretta stasera.
0: Allora, intanto ricordiamo chi c'è in diretta stasera.
4: Stasera abbiamo un grande ospite dal Grande Fratello, l'Isola dei Famosi e la pupa il secchione, Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati, ricordiamoci, no, Malnati, Aristide, con noi alle 20:20 di sera, come tutti i mercoledì. 20 di sera, Aristide Malnati, sempre su questa frequenza e su tutte le radio che si collegheranno con noi. Bene, va.
4: Allora, madonna mia.
0: Albano?
4: No.
0: No, perché il mio pensiero va.
4: Ah, è vero.
0: Vita.
4: Ah, vita se ne va.
0: Cantamelo.
4: No, invece lui dice va, fammi. Allora, lui è cantante neomelodico napoletano.
0: Ai. Ah.
4: Non è maschio.
0: Non è che fosse vai?
4: No, è proprio va. Ho riguardato bene in questo momento anche nel video.
0: Sì.
4: E lui è va con l'accento sulla A.
0: Sì.
4: E è stato premiato da Mario Merola come cantante, uno dei cantanti emergenti da Napoli quando è uscito all'inizio. Premio Mario Merola, premiato da lui proprio.
0: Sal Da Vinci?
4: No, non è Sal Da Vinci, però molto più giovane, perché Sal Da Vinci c'ha una sessantina?
0: Sì, più o meno, sì.
4: 62. E lui ne ha 40. È soprannominato il principe.
0: Clementino?
4: No.
0: Vabbè, che Clementino vuole c'è una certa età, eh?
4: Ormai penso di sì. Ci avrà più di 50.
0: Clementino no?
4: No. Perché allora, poi Clementino canta rapper, invece lui canta il neomelodico proprio, quello, sai, strappalacrime.
0: Fammi vedere. Carmelo Zappulla?
4: No, se conosci Zappulla, questo è facile.
0: Io riconosco, ma non li ascolto mai. Ah, è facile, è anche facile allora.
4: Eh beh, sì, cioè, è conosciuto.
0: Ma non è che è siciliano e canta napoletano?
4: Allora, quello là è Angelo Famao e Daniele De Martino, sono due siciliani che cantano napoletani.
0: Sì.
4: Fammi vedere, aspetta. No, io proprio lui. Tra tutti questi siciliani che cantano napoletano, lui è veramente nato a Napoli.
0: Ah.
4: Lui è napoletano puro. Non è uno dei pochi napoletani.
0: Non è che si chiama Gianni Celeste per caso?
4: No, perché poi Gianni Celeste ha penso che era 65?
0: Non lo so che età, ma anche lui c'è nato.
4: Sì, sì. No, lui ti dico l'età. Lui ha 40 anni, spaccati, dell'86.
0: Beh, allora proprio non saprei chi può essere, se non mi dai qualche indizio più.
4: Prendere o lasciare, album prodotto da Gigi D'Alessio, ha prodotto il suo album, il secondo album.
0: Ecco, in questo momento arrivi un po' vibrato, quindi sappi che
4: La Sony Music, terzo album.
0: la Sonic Music. Giova, va! Scusa, Jazz, che mi permetto di scherzare.
4: Giovanna, ti sto ascoltando comunque. Giovanna, l'hai messo in difficoltà, eh?
0: Io poi il neomelodico non è che mi piaccia molto, quindi insomma.
4: Allora, se vuoi, posso svelare il nome di battesimo e così poi ti ho detto. Ho detto tutto.
0: Se mi dici il nome di
4: battesimo. Anche perché il nome di battesimo. Il nome suo, vabbè. È facile, sarà solo lui comunque, penso. Come cantante.
0: Ah, cioè basta il nome di battesimo.
4: Sì, sì, penso di sì. Giovanna ride comunque.
0: Giovanna ride.
4: L'hai messo in difficoltà. Oggi facciamo cantare Giuseppe Napolitano.
0: Io piango anziché ridere.
4: Allora, il nome di battesimo è Rosario.
0: Rosario?
4: Sì.
0: Vabbè. Non è che mi aiuti tanto poi.
4: Allora, vabbè, che poi...
0: Non mi aiuti tanto con Rosario, eh.
4: No,
0: No, no, proprio le mie meningi. Per quanto vecchie, si vede che la senilità e l'Alzheimer avanza, sì.
4: E stavolta l'abbiamo messo in difficoltà. Allora, Rosario, le prime due lettere, mi.
0: Mirabella?
4: No.
0: No.
4: È come quando stai su una barca e da lontano vedi qualcosa che non vedi.
0: Mira.
4: Vedi un'isola ma non c'è. L'isola che non c'è.
0: Vedo l'isola che non c'è. Miraggio!
4: Bravo!
0: Sì, però non lo conosco.
4: Non conosci Natale Miraggio?
0: No.
4: Tra i tanti neomelodici, allora, Rosario Miraggio, Daniele De Martino, Angelo Famao, Gigi Gianni Celeste.
0: Allora, io ti dico, Daniele De Martino l'ho intervistato, quindi lo conosco. Gianni Celeste, più o meno sì, l'avrò sentito qualche volta, ma Rosario Miraggio va, non lo so. Vediamo se...
4: Silenzi, pensa a te, si son a te, sentiamo sono se... cotto d'amore, voglio solo te. Questo è Angelo Famao.
0: Ah. Vediamo se Rosario Miraggio lo cerca il nostro software.
4: Ma sicuro, il principe.
0: Io non credo. Rosario Miraggio va. Dici che è questo?
4: È lei.
0: È lei? Mazza, il software. Mannaggia, il software l'ha trovato e... E allora noi ci risentiamo dopo alle 7:10 per ricordare il nostro Aristide Malnati e ci sentiamo dopo. Eventualmente dovesse mancare la Lucia o il Raffaele, io ti richiamo alle 5:15.
4: Sì.
0: Altrimenti
4: sì.
0: Se hai qualche cosa da comunicarci, il numero 350 lo sai, ci puoi chiamare su quell'altro numero, ok? Ciao, a dopo.
4: Ciao, ciao Giovanna.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, eccoci ancora una volta qui per il dialogo nel buio e per parlare con le amiche e gli amici che sono stati in questo percorso. Parliamo prima, diamo i vostri nomi, il nome di...
2: Chiara.
1: Martina. Ancora?
2: Siamo noi due.
1: Chiara e Martina. E Vittoria?
3: È andata a prendere.
2: Sta arrivando.
1: Vabbè, comunque c'è anche Vittoria e poi chi c'era più che ha già dato il nome? Che...
3: Abbiamo poi Ginevra, Martino, Riccardo, Gioele. E Susanna.
1: Bene, abbiamo dato tutti i nomi, poi man mano, questo perché noi lo metteremo sul podcast. E allora, iniziamo a parlare con la prima di voi.
2: Chiara,
1: raccontaci chiaramente cosa è successo in questo dialogo, dove ti sei divertito e dove invece hai avuto un po' di difficoltà.
2: Allora, abbiamo iniziato entrando in una stanza semibuia,
1: sì,
2: in cui abbiamo preso i bastoni. E siamo entrati in un parco con il ponte, sì, e dovevamo trovare anche una panchina su cui sederci. Poi successivamente abbiamo toccato i dipinti e dovevamo riconoscere i monumenti,
1: sì,
2: e poi siamo entrati in una città in cui c'erano tutti i rumori, marciapiede.
1: E tu ti sei divertita?
2: Sì, mi sono divertita.
1: Qual è stato?
2: La città è stata più bella ma anche più difficile.
1: Passiamo il microfono a qualcun altro.
2: Allora, Vittoria. Ciao.
1: Ecco qua, dov'è la Vittoria? È qui che passa. Per te il momento più bello del dialogo qual è stato, Vittoria?
4: È stato quando abbiamo dovuto riconoscere i monumenti di Milano con il tatto.
1: Sì, quindi tu hai riconosciuto il Duomo?
4: Io tutti li ho riconosciuti, anche il Partenone.
1: Anche il Partenone di Atene.
4: È stato molto bello perché magari al primo impatto è un po' difficile, però dopo che vai avanti capisci meglio tutto.
1: Bene, e invece nel bar come te la sei cavata?
4: No, abbastanza bene, anche perché io, la prima del tavolo, quindi comunque mi venivano subito. E
1: cosa hai bevuto tu?
4: Il succo alla pesca.
1: Il succo di pesca. Bene, sentiamo un'altra persona.
5: Ok.
1: Chi viene?
5: Martina,
1: raccontaci tu invece il tuo percorso, com'è andato?
5: Beh, allora, sicuramente è stato molto bello.
1: Sì.
5: Avevo inizialmente un po' paura, un po' tanta,
1: sì.
5: E ansia, perché non avendo mai a che fare col buio, avevo molta paura.
1: Tu la notte c'era la luce accesa?
5: Sì.
1: Va bene.
5: Perché mi mettevo ansia appunto nell'ambiente tutto buio, però comunque sapendo che ero con altre persone, così ho cercato di tranquillizzarmi, alla fine è andato tutto bene, è stata una bella esperienza.
1: Il momento più bello?
5: E vabbè, alla fine quando ci siamo messi tutti a parlare al bar, sì.
1: Con le domande, tu che hai bevuto?
5: Che hai bevuto tu?
1: Coca-Cola. Microfono ancora? Ah? C'erano anche dei ragazzi, mi pare, o no?
5: Si vergognano.
1: Allora, niente ragazzi, abbiamo finito tutte quante, è rimasto qualcuno?
3: Qualcun altro?
1: Susi, sentiamo.
5: Arriva la Susanna.
1: Susanna, eccolo qua. Susi invece com'è andata per te?
6: Bene, è stato molto bello.
1: Ti sei divertita?
6: Sì.
1: Quali sono stati i momenti più belli?
6: La parte che mi è piaciuta di più è stata la città.
1: Sì.
6: Dove c'era anche il mercato, il marciapiede, la macchina, mi sembrava molto, molto bello, anche perché c'erano anche i suoni.
1: Sì, quindi c'era un po' di tutto. Al bar tu cosa hai bevuto, Susi?
6: Succo all'ace. Sì.
1: Avete qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti ancora oppure vi hanno raccontato già tutto?
6: Ci hanno raccontato, però personalmente io non ce la farei mai a...
1: Sì, ma hai qualche domanda da fare sul mondo dei non vedenti?
6: No.
1: Allora ragazze, contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti insieme viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
7: Viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie e risentirci.

Disabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti, ciao, a presto.

Questo è lo spazio dedicato alle persone che vogliono mandare un loro brano, come registrato in studio di registrazione in MP3, con una breve presentazione, e andiamo con un'altra persona che si presenta.

International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante e producer. Mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. Vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care. In particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star. Il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star. Not the only star.

sono Raffaele Rubino e sono un poeta cantautore di Pescara. Sono anche uno scrittore, infatti ho scritto un romanzo dal titolo La stanza d'albergo che mi ha dato la gioia di vincere un concorso nazionale. Qualche concorso l'ho vinto anche con la poesia e con la musica, sempre a livello nazionale. Potete comunque cercare tutte le curiosità su di me sui social, per esempio su Facebook e su Instagram. Se scrivete Raffaele Rubino Art troverete tante piccole novità e curiosità che mi riguardano. Cosa dire di me? Per esempio vi posso raccontare che sono stato un giocatore di basket semiprofessionista a livello C1 e B2 in campionati sempre del centro-sud Italia, e sono stato fortunato perché come con la musica ho potuto trasformare una mia grande passione anche in un lavoro. Oggi potete ascoltare tutte le mie canzoni su YouTube, su tutti i digital stores, su Spotify, su Amazon, insomma ovunque gratuitamente, o se volete sostenere la mia arte anche a pagamento su Amazon e gli altri stores a pagamento. Comunque Raffaele Rubino è ovunque e potete cercarmi e sostenermi come volete. Questa volta ho pensato di farvi ascoltare un mio brano dal titolo Nuova Intelligenza, e anche questo, come altri, l'ho sognato. Pensate un po', ho sognato di stare ai piedi di un palco ad ascoltare una band che cantava e suonava questa canzone. C'era una cantante donna, un chitarrista elettrico, un basso elettrico e una batteria. E sono stato fortunato perché ho sognato praticamente la canzone già con il testo, la melodia e l'arrangiamento belli che pronti. La canzone parla di un insight, cioè di un momento in cui finalmente capisci qualcosa di nuovo e ti liberi dal bisogno di dipendere da qualcosa o da qualcuno. Vi lascio allora all'ascolto del mio brano dal titolo Nuova Intelligenza Remix.

0: agito, no, no, non mi agito, sento che non mi agito, io non mi agito più.
1: Schermo oscurato.

0: e una nuova intelligenza. Era Marco Rubino, Paolo Rubino, e noi siamo con Lucia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti quanti, agli ascoltatori e alle radio collegate,
0: sì,
1: con nostre... Disability International Radio.
0: Ecco, non abbiamo ancora il peperoncino perché dobbiamo collegarlo. E allora, se tu mi dai il tempo che racconti qualcosa, io collego il peperoncino, altrimenti metteremo un brano.
1: Allora, intanto niente, siamo praticamente
0: in autunno.
1: In autunno, anche se in autunno relativo, perché come vedete le temperature sono ancora un po' al di sopra della media, anche se insomma, dice che dovrebbe arrivare un fronte che diminuiranno un po' le temperature, eccetera, eccetera. E questo è un po', siamo probabilmente a fine settembre, e la prossima settimana ci sentiremo che è proprio alla fine di settembre. Si avvicina il nostro arrivo a Varese, stanno anche arrivando le prenotazioni, perché oltre appunto alla giornata in cui ci sarà questo torneo, all'interno di questa giornata noi saremo presenti con una dimostrazione per chi lo vorrà, dove appunto potremo dimostrare la nostra, far vedere la nostra scacchiera, far vedere come si gioca come non vedenti, insomma, e già stanno arrivando già le prenotazioni. Questo ci fa molto piacere, perché così appunto chi vorrà conoscere, chi vorrà avvicinarsi al gioco degli scacchi,
2: aspetta,
1: lo potrà fare appunto venendo a trovarci a Varese, al MIV, che è un multisala cinematografico che si trova appunto proprio al centro di Varese. Questo è un po'
0: il tutto,
1: un po' il nostro immediato futuro. Poi ovviamente, come molti di voi sanno, noi saremo anche ad Abano Terme a fine ottobre per un torneo anche qui, però questo è un torneo di 4 giorni ed è un torneo diciamo ancora
0: anche ritemprante in questo caso.
1: Ah sì sì, questo sì, perché è una formula diversa, dove la mattina si gioca e il pomeriggio si riposa, si va in piscina, si fa quel che si vuole.
0: Ed è arrivato il peperoncino.
1: È arrivato il peperoncino, e un buongiorno al nostro peperoncino.
2: Eccoci. Allora, intanto salutiamo tutto l'ascolto e una buona giornata per tutti.
0: Sì. Il peperoncino ci darà qualche notizia? Poi avremo il nostro caro Dennis?
2: Qui dentro, no, non ne ho notizie perché me la sono dormita la calcio stamattina, non ho sentito ancora notiziole.
0: Ah, quindi siamo senza notizie. E allora, per il momento, non so, ascoltiamo un brano dei Ricchi e Poveri che dice Voulez-vous danser, tanto per svegliarci un attimo.
2: Voulez-vous danser.
0: E poi sceglierete voi il brano insieme anche al nostro cuginetto.

0: Già, voulez-vous danser? Siamo qui insieme a voi. Invece, se qualcuno ha bisogno a Rovigo di un consulente CAF, chiamate, entrate, uscite, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb, eccetera, vari, archivio cartaceo e anche informatico, problematica solving, riparazioni PC e segretariale, può chiamarci e noi daremo il numero di Claudio che sta cercando lavoro in questo settore. Anche perché oggi lavorare, insomma, è importante. E allora salutiamo il nostro Claudio e i ragazzi sono qui, Lucia e il nostro peperoncino.
1: Eccoci qua, tutti pronti.
0: Tutti pronti anche questa mattina.
1: Abbiamo anche il cuginetto che ci dirà, saluterà tutti.
0: Sì, però prima del cuginetto lo volete fare voi una richiesta o vogliamo sentire il cuginetto?
2: Cuginetto.
0: Cuginetto, aspetta peperoncino che non ti senti bene, però eri un po'
1: io il peperoncino non lo sento proprio.
0: No, ma era lui che era fuori squadro.
3: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata, un minuto e due secondi.
0: Adesso sì, adesso arriva il cuginetto invece.
4: Registrazione bloccata.
5: Eccolo, buongiorno a tutti e buon mercoledì, un salutone a te Giuseppe e a tutti i tuoi ascoltatori. In questa mattinata saluto Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina e voglio salutare anche Antonello e Daniela di Danto Radio. Bene. Questa mattina ti richiedo Sei unica di Antonello Venditti. Bene, un salutone ancora a tutti voi e naturalmente un salutone sempre da Dennis e noi ci risentiamo alla prossima. Bene, ciao e grazie mille.

0: Beh, ha scelto il brano Unica di Antonello Venditti, il nostro cuginetto che abbiamo salutato.
1: Esatto.
0: Ecco, allora, notizie buone non ce ne sono, come al solito.
1: Ma neanche brutto, perché ancora non l'ho sentito.
0: Però buone non ce ne sono.
1: No, comunque, insomma, ieri sera comunque ce ne sono pessime.
0: Ieri sera, quelle che ho sentito. Allora. Quelle che ho sentito anch'io, allora.
1: Esatto, cioè proprio, quindi c'è sempre peggio, ogni giorno se non ce n'è uno ce ne sono due di omicidi, insomma, di cose, o femminicidi, perché la morte di una donna vale di più, e quindi diciamo che è una situazione veramente pesante ormai.
0: Ecco, adesso si è parlato un po' tanto, parliamone anche noi, ma secondo voi il Taviani ha detto che le persone con le gonne lunghe sono più affidabili. Lucia, cosa pensi di questa?
2: Mi sembra proprio, guarda, una cosa che proprio non può essere, cioè ti sembra una cosa normale, cioè, uno si affida, è più affidabile perché c'ha la gonna lunga, ma per favore, cioè, non ha proprio senso.
0: Dici, se lui dovesse fidarsi di una persona per il figlio, che consiglierebbe la ragazza con la gonna lunga e non la ragazza con la gonna corta.
2: Ma
0: e qui, insomma, poi è scaturito un grande,
1: no, nel senso che da più indice di cura, di attenzione, a non passare per una, insomma, perché con questi musulmani che ci sono, è una cosa che mette ancora più a rischio quella corta, nel senso, loro hanno questa concezione. Un rischio poi che...
0: E poi è arrivato il velo nelle scuole, il 30%.
2: Sì.
0: Ecco. Quindi vuol dire che se una classe è di 20 bambini, non ci possono essere più di 6 stranieri, il 30%.
1: Ma d'altronde come fai a seguirli? Perché specie quelli che non parlano completamente italiano, che ti arrivano col barcone, con i genitori, e nessuno di questi parla un minimo di italiano, come fanno a giocare con gli altri bimbi, a fare lì ci vogliono quei 2 o 3 anni di
0: assestamento,
1: nozioni di base di cose date, e poi dopo si passa all'integrazione, ci mancherebbe altro, ma li devi mettere nelle condizioni di potersi integrare. Se no, comunque stanno da soli, il ghetto, perché si cercano fra di loro, con chi comunicano.
0: Ecco, perché se fosse il contrario, il 90% di bambini stranieri e il 10% di italiani, sarebbe un doppio ghetto poi.
1: E certo, ti escludono loro.
0: E sarebbe un ghetto doppio. Bene, allora
1: sono
0: chi...
1: già in maggioranza, sono già in maggioranza in tante scuole.
0: Chi sceglie un brano adesso, visto che il nostro... Oggi a proposito è anche San Pio.
2: Eh sì, oggi 23.
0: Noi abbiamo detto già che alle 6.45, dopo la poesia, avremo il brano di Gigione, che si chiama Padre Pio, un brano di Padre Pio di Gigione.

0: lo ascolteremo.
1: Ma
0: già,
1: io sceglierei Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.
2: Meraviglioso Errore, sì, quello del...
1: Sì, molto, cioè l'ultima sua...
2: Sì, sì, sì, uscita.
1: Da... Uscita. Che...
2: Sì, che vede
1: bel brano, almeno.
2: Vede i pesci volare, le balene volare.
0: Meraviglioso Errore.
1: Errore, sì.
0: Sicuramente esce già così. A parte che forse esce anche chiedendolo al software. Eccolo qui che arriva, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le balene volare
2: lassù.
1: Lassù si vedono ste balene volare? No, direi proprio di no.
2: Anche questa finisce improvvisamente, vedi, mia canzone.
1: No, questa però diciamo che un po' lo fa capire che sta per finire. Sì, un po'. Sì, perché cioè, la prima volta magari dopo che la sei una volta, la seconda volta sai che finisce.
2: Ah, ecco perché. Sì.
1: Invece le altre così non sai che finiscono, ti lasciano all'improvviso. E allora questa sera non so se tu lo conosci, un certo Aristide Malnati, è stato al Grande Fratello, GF, all'Isola dei Famosi e anche alla Pupa e il Secchione, quindi programmi che noi non vedenti, sì, programmi che noi non vedenti in genere non siamo avvezzi a vedere, vero Peperoncino?
3: Esatto.
1: Quante volte hai visto il Grande Fratello, Lucia?
2: Beh, io l'ho visto allora un po' quando c'era Gerry Longo, che qualcuno di voi avrà sentito nominare.
1: Ah, perché penso.
2: E poi quando c'era, ma proprio le primissime edizioni, diciamo. Poi non l'ho più portato. Nel senso
1: che Peperoncino, quando ha visto il Grande Fratello?
3: Ah, io le prime puntate della prima edizione.
1: Quindi quella del 2000, pure la prima. Sì,
3: quando c'era Pietro Varricone,
2: le prime edizioni è morto, sì, è morto. Ma anche Gerry Longo faceva parte delle prime, sarà stata la terza edizione più o meno.
1: Ecco, poi era stato
3: più guardato.
1: Le Isole dei Famosi, ricordo che c'era Pappalardo.
2: No, quella non l'ho mai guardata, neanche la Pupa e il Secchione, l'ho sentito nominare, ma non l'ho mai persa, cioè non mi sono mai.
1: Ecco. Anche perché diciamo che per noi sono molto visive, quindi non ci sono molte descrizioni, sono almeno così non...
2: sì senz'altro,
1: però comunque per tutti gli altri Aristide Malnati questa sera ci racconterà le sue esperienze con il Grande Fratello, con l'Isola dei Famosi e anche con la Pupa e il Secchione a 20 di sera come al solito. Bene, poi invece ritorneremo a Romi di sera, non più di pomeriggio, a partire da venerdì 2 ottobre, quindi 2 ottobre dalle 20:30 alle 22:30 con i nuovi cantanti che si presentano in diretta con noi.
2: Quindi quasi in notturno.
1: Quasi in notturno, sì, vuol dire che la mattina abbiamo non è mai troppo presto, poi abbiamo
2: esatto.
1: non è mai troppo notte.
2: Sì, infatti.
1: A Romi di sera, vabbè, quel giorno sarà una... Bene, allora chi sceglie un brano? Peperoncino.
3: Ma io pensavo alle donne costano, vecchissimo.
1: Le donne costano, però... Chi era? Il titolo giusto qual era però? A parte che se lo
2: sono... infatti.
1: Ah, deve essere di Ornella Vanoni, però il titolo giusto no? Scriviamo Le donne costano, dovrebbe uscire Vanoni, credo io.
3: Credo che forse sia Vanoni.
1: Però non è Le donne costano, è un titolo diverso. Qua ci vuole Marco Roma.
2: No, il titolo è diverso, sì.
1: Vediamo, noi scriviamo Le donne costano, no?
2: Sì, vabbè, può darsi anche che te lo dia così, eh.
1: Ricerca.
2: Ricerca. Sì.
1: Vediamo un po' se. Vediamo, Vanoni. Ho una amnesia.
3: Anche io. Bellissimo. Che è più ritornello quello
1: che è un principio di Alzheimer secondo me comunque.
3: Adesso sono.
1: Ah, ecco, Ricetta di donna è il brano,
2: sì, credo che sia
1: sì, beh, non ci saremmo mai arrivati, sì. Meno male che il software è intelligente, con tutto
2: sti. Sì, infatti, adesso.

0: Eccole qui, le donne costano, eccole qua. Abbiamo trovato.
1: Esatto. E sono le 5:47 minuti.
0: 5:47.
1: E insomma,
0: ci avviciniamo anche alle partite, il fermo del campionato per 15 giorni, 20 giorni.
1: Per la nazionale?
0: Sì. Infatti Alfio tra un po' ci parlerà dell'ultima giornata, che è stata pirotecnica, insomma ci sono stati parecchi gol.
1: Domenica non giocano?
0: No, giocheremo venerdì mi pare alle 20:30 con il Belgio.
1: Quindi questa settimana venerdì c'è l'Italia col Belgio, non lo sapevo.
0: Sì, io ricordo
1: con il nuovo allenatore, diciamo, giusto?
0: Con l'Italia. Diciamo nuovo vecchio.
1: Vabbè, sì, certo. Nuovo allenatore.
0: Sì, nuovo vecchio allenatore, ovvero Carlo Mancini, quindi insomma.
1: Roberto Mancini.
0: Roberto, non ho capito perché Carlo, mi è venuto Roberto.
2: Carlo sarebbe stato Ancelotti.
0: Ah, Carlo Ancelotti, già è vero.
1: Carletto Ancelotti.
0: Comunque ho visto che ci sono parecchi giocatori con cognomi stranieri che vengono da squadre straniere perché sono oriundi, sono nati in Italia.
1: Però evidentemente sono cittadinanza, perché sennò
0: sì.
2: E quindi non ci qualificheremo perché non gliene frega un cacchio dell'Italia.
0: Però ci sono questi oriundi Africa che sono nati comunque in Italia e quindi sono cittadini italiani e preferiscono giocare giustamente in Italia.
2: No, aspetta un attimo, non ce l'ho io so soli, se sei nato in Italia hai la cittadinanza.
0: Quindi non c'è preferenza, sei italiano.
2: Loro saranno magari naturalizzati per motivi sportivi, che è una delle ragioni per cui puoi prendere la cittadinanza.
0: Però giocano con noi. C'è anche un giocatore svizzero che gioca, un certo Romano, che ha scelto di giocare con l'Italia comunque. E sono tanti giocatori, poi c'è qualcuno vecchiotto c'è pure, però sono molti giocatori nuovi che vedremo venerdì sera alle 20:45 scendere in campo per questa nuova Italia che
2: sono musica italiana.
0: Si qualificherà per i campionati del 2030, chi lo sa?
1: Chi lo sa, intanto ci saranno gli europei prima, però nel 2028 credo, no?
0: Sì, prima ci saranno
1: quindi ci saranno prima quelli, poi dopo anche i mondiali, certo.
0: Ma no, gli europei sembra che ci arriviamo più facilmente, invece la qualifica...
1: Vabbè, passetto una volta.
0: Bene. Sono le 5:50. 5:50. Scegliamo il brano con Lucia.
1: Allora, scegliamo.
0: Tanto che Peperoncino stava guardando qualche notizia. Direi... Hai visto qualche notizia, Peperoncino?
1: 5:51. Allora, io sceglierei una cosa semplice. Voglio sentire una cosa di Rino Gaetano che si chiama Sfiorivano le viole.
0: Sì, sentita varie volte.
1: Così, la canzone che non sento da un po', insomma.
0: Secondo me ce la dà anche senza che facciamo la ricerca.
1: Sì.
0: Sfiorivano le viole, Rino Gaetano. Sentiamo cosa succede. Sì, ce l'ha data, eccola qui.

0: Appena passata l'ora tripla da pochi secondi. Infatti era il 55.
1: Troppo lunga la canzone che abbiamo uscito.
0: Vabbè, però insomma, neanche valeva la pena.
2: Particolarmente motivante. Comunque, facciamo lo stesso la tripla.
0: Vabbè, certo
1: che la facciamo.
0: Facciamo sempre, passiamo il sottofondo. Era in si bemolle che la facevi tu o in do? In do? Era do l'altra volta, mi pare.
1: Sì, vabbè. È arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla.
0: Oggi in questo 23 settembre 2026
1: abbiamo detto che è San Pio da Pietrelcina.
0: San Pietro,
1: giusto?
0: Pio. E sono tanti i devoti. San
2: Ed Pio. È anche il solstizio d'autunno.
0: Eh sì.
1: Ah sì, oggi è vero, solstizio d'inverno, d'està, oddio.
2: D'inverno, sì, solstizio d'inverno, sì. Inverno, me la sono
1: perché però non c'è l'arrivo dell'autunno, dovrebbe essere l'equinozio pure, no? Oggi.
0: Teoricamente sì, però al nord no.
1: Teoricamente sì, non è detto che sia proprio oggi, certo. Forse però l'equinozio segna proprio l'arrivo dell'autunno.
2: Degli astronomi oggi, mentre una volta a calendario ci insegnavano che era il 21 di settembre.
0: Invece sono il 20. Diciamo che a Roma forse è uguale la giornata, invece a Milano mi pare che il sole sorge alle 7:10, tramonta alle 19:24, qualcosa del genere, quindi ancora
1: non è equinozio
0: a Milano, no, però a Roma invece sì.
1: Ma anche a Roma, no, se è così è pure a Roma però. Non può essere a Roma equinozio, non credo proprio.
0: Sì, perché le città, man mano che si scende verso il sud, verso l'equatore, c'è più l'equinozio.
1: Sì, però da Roma a Milano potrà variare di...
0: un quarto d'ora, 20 minuti, sì, più o meno sì.
1: No, non credo così tanto. Dici?
0: Penso proprio...
1: Ci devo far vedere.
0: Possiamo chiedere ad Alex a che ora sorge il sole a Roma e la cosa sarà fatta.
1: Sì, questo sì. Allora, questo sì.
0: Alexa, a che ora sorge il sole a Roma? 6:59. Vediamo a che ora tramonta. Alexa, a che ora tramonta il sole a Roma? 19:08. Quindi insomma siamo lì. Vedi,
1: vedi, per cui ancora non è comunque equinozio.
0: Vabbè, 6-7, 2 giorni arriverà.
1: Sì, certo.
0: Ecco, mentre vi ricordiamo che tra il 24 e il 25 ottobre arriverà l'ora solare, quella che poi ci porta a avere la notte già alle 5 di pomeriggio, praticamente.
1: Sì, l'ora solare sì, purtroppo. Quelli sono i periodi che per me non sono peggiori, le giornate più corte. D'altronde sono le stagioni, quindi si può fare niente.
0: Non si può fare niente, allora. Bene, ragazzi, noi ci sentiremo con voi col peperoncino più tardi.
1: Il 30 settembre, sì, con lui fra un po'.
0: Sì.
1: Con me, il 30 settembre.
0: 30 settembre, sempre alle 5:15 all'incirca. E ce ne andiamo con un brano degli anni 70 di Mia Martini che si chiama Minuetto. Bene, ragazzi, allora a più tardi.
1: Dovrebbe essere scritto il testo da Franco Califano.
0: Franco Califano. A più tardi, ragazzi, a dopo. Ciao.
1: A tutti, buona giornata e buon lavoro a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao, buona Lucia, buone cose.
1: Anche a te, ciao.

0: Buongiorno a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come sempre eccomi qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A giunto alla quinta giornata. Passiamo ai risultati. Roma-Inter 2-2, Bologna-Torino 1-1, Fiorentina-Napoli 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Venezia-Lazio 0-2, Parma-Genoa 2-1, Monza-Lecce 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0 e come ultima partita del campionato citiamo la vittoria della Frosinone piuttosto inaspettata sul Como per 2-0. Per una classifica che vede al comando tre squadre, ovvero Inter, Roma e Lazio con 13 punti. Segue il Cagliari a 12, Milan 11, Juventus, Frosinone e Como 8 punti. A 7 punti troviamo Napoli e Sassuolo, a 6 Lecce e Atalanta. A 4 punti Udinese, Monza, Torino, Parma e in prosecuzione abbiamo le ultime tre squadre, ovvero il Bologna con 2 punti, Genoa 1 e Venezia 0. Quindi, come si vede, questa è stata una giornata piuttosto importante dove lo scontro al vertice si è concluso in parità, come magari ci si poteva attendere, alla fine di una bellissima partita che ha visto la Roma nel primo tempo vincere nettamente per 2-0, ma una grandissima ripresa da parte dell'Inter che ancora una volta è riuscito a risalire e a rimontare 2 gol di scarto. La Lazio con questa quarta vittoria si porta a 13 punti e affianca le prime due squadre, quindi adesso abbiamo tre squadre al comando. Il Milan, cosa dire? Il Milan non ha cominciato benissimo, però è ancora lì con 3 vittorie e 2 pareggi e si è portato a soli 2 punti dalla vetta. Però dobbiamo dare certamente una nota di merito molto molto importante al Cagliari, che con i suoi 12 punti è a un solo punto dalla vetta e tra le altre cose al momento ha la migliore difesa avendo subito soltanto 2 reti. In prosecuzione poi abbiamo una zona centrale, Atalanta, Lecce, Torino, Monza, Udinese, Parma con 4 punti e queste squadre al momento sono così tranquilline, possiamo dire, mentre le ultime tre squadre, ovvero Bologna, Genoa e Venezia rispettivamente con 2, 1 punto e 0, chiudono la classifica e certamente, soprattutto direi il Venezia, che dopo 5 giornate non è ancora riuscito a fare un punto, dovrà tentare di riprendersi al meglio, altrimenti le giornate continuano loro, la squadra lagunare, a non fare punti e quindi non so alla fine dove si potrà arrivare se non alla cadetteria. Staremo un po' a vedere il proseguo del campionato, anche perché come probabilmente saprete per 3 settimane lo stesso campionato rimane fermo per gli impegni della nazionale che giocherà contro Belgio e Turchia per la Nations League. Vedremo un po' come andrà, vedremo un po' come si ripartirà fra il 10 e l'11 di ottobre e soprattutto se le squadre che al momento sono avanti in classifica o le ultime riusciranno a reagire e vedere un po' cosa potranno fare, sperando che non vi siano infortuni dei giocatori provenienti dagli incontri fatti con la nazionale. Staremo a vedere. Per adesso vi ringrazio tanto per l'ascolto, saluto tutti gli amici di Disabili International Radio e do appuntamento alla prossima settimana. Saluti e buon ascolto a tutti da Alfio Pricoco.
1: Come al solito esauriente il nostro Alfio, al quale salutiamo, lo salutiamo e gli facciamo anche un applauso perché è molto schietto. E adesso ascoltiamo i Dick, se io fossi un falegname, costruirebbe qualcosa.

se io fossi un falegname, piace essere falegname, sì, svitare, fare. E allora non piove, ma noi facciamo piovere per Domenico Modugno. Piove, ciao ciao bambina.

0: piove sul nostro amore, però poi qualche volta si potrebbe avere anche nostalgia, non quella canaglia, la nostalgia di Don Bachi, nostalgia.
1: Se non fosse

la tua pelle che d'ambra ma par. Se non fosse perché sei così.

se non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole, e per l'aria, per quest'aria che vive.

E così era il nostro caro Don Bachi. E adesso ascoltiamo Noi due per sempre, Dori Ghezzi che ce lo propone, Noi due per sempre. Naturalmente ci sarà anche Wets, credo, penso proprio di sì.

tornerà da lui, da Pedro Pedro. Quindi amore sì in questo caso, anche se Celentano dice amore no, perché lei se torna da lui vuol dire che c'è l'amore per questo Pedro, che gli ha fatto vedere le stelle, sì, vabbè.

0: ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: Come vedete settembre sta finendo, gli argomenti di Elisa sono finiti, ma avremo ottobre sicuramente. Adesso sereno, e oggi sì, è sereno.

0: Salviamo il salvabile, ma non salviamo dalla poesia Maria Grazia stamattina. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Questa mattina è una poesia particolare,
0: sì,
1: perché è stata scritta proprio per la ricorrenza della morte di Padre Pio, che è morto il 23 settembre del 1968, quindi compie 58 anni dalla sua morte.
0: Ecco,
1: quindi è l'anniversario della morte praticamente.
0: Certo, noi l'abbiamo già detto che oggi era San Pio e che avremmo mandato un brano di Padre Pio scritto da Gigione, un cantante napoletano, però oggi lo mandiamo perché è giusto che oggi si festeggi così. Bene, allora puoi partire con la poesia? Vai pure.
1: Sì. Il titolo è L'anniversario di San Padre Pio. È un giorno di grande festa, l'anniversario di Padre Pio, che ha operato miracoli d'amore che ci fanno capire che c'è Dio. O santo Padre Pio, a pregare ci hai esortato e il rosario hai recitato per accostarci di più a nostro Signore, che da sempre ci protegge con infinito amore. Ci hai dato un buon esempio di umiltà e cristianità per vivere senza lussi né spassosità. O santo Padre Pio, tu che hai elargito buone parole ai fortunati tuoi visitatori, ora che dall'alto del cielo ci guardi, nel chiederti ancora benedizioni, rinnoviamo la nostra devozione. Memori sempre della tua grande dimostrazione d'amore verso nostro Signore.
0: Grazie, okay. Maria Grazia, ci ritroviamo venerdì, ok?
1: Venerdì prossimo. Okay.
0: Buona giornata, buona giornata.
1: Buona giornata a te e a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Ed eccoci qua, il peperoncino che non rispondeva. Cosa faceva il peperoncino che non rispondeva?
1: No, ha squillato adesso, ti ho risposto.
0: No, ha squillato anche prima tutta una banda di squilli e non hai risposto. Vabbè, abbiamo riprovato la seconda volta. Abbiamo Marco Roma!
2: Buongiorno, io oggi sono fortunato perché sto in mezzo tra due donne.
0: Ah, vedi un po'.
2: Al lato sinistro c'è Giovanna e a destra...
0: Buongiorno Giovanna, e al lato destro?
2: C'è la, se ti ricordi, una vecchia voce, Simona.
0: Simona.
3: Ciao Giuseppe, come
0: Ciao,
3: stai?
0: Bene, buongiorno. Bene. Buongiorno alle due donne.
1: Sai che buongiorno. Chi è in mezzo a due dame fa la figura del salame, no?
0: Ha detto peperoncino, chi è in mezzo alle dame fa la figura del salame.
1: Vabbè. Due dame.
2: Mica tanto.
4: No.
0: E allora come si sveglia il mercato questa mattina? Come si sveglia il mercato stamattina, Marco?
2: Ebbene, a parte un vicino che ha un camion è molto rumoroso.
3: Simone
2: ha detto gli stacchiamo la batteria.
0: Stacchiamo la batteria, bene. Allora, noi ricordiamo intanto che questa sera alle ore 20 di sera avremo
2: Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Pupa e il Secchione, anche se non è tanto secchione.
0: Sì.
2: Aristide Malnati,
0: quindi collegatevi questa sera. Peperoncino, c'ha notizie nuove da darci?
1: No, direi pessime.
0: Pessime notizie. Tipo? Una.
1: Tipo
0: una,
1: che.
2: Una... Oh!
1: Che succede?
0: No, vabbè, sono tra di loro.
2: No, è il camion che si è spento finalmente.
0: Ah, il camion. Il camion spento.
2: No, tipo che veramente.
1: Veramente stavolta credo che proprio si sia toccato il fondo sulla questione monetaria, perché per pochi decimali siamo rimasti in procedura, ma ci togliamo presto,
0: ecco appunto, quindi...
1: e continuiamo a pagare le fesserie del buon Conte dell'epoca del bonus
0: di allora. E questa no. Invece di cose belle, cosa c'è invece oggi ad Anzio?
2: Da Anzio oggi c'è tante cose belle. Abbiamo tante mutandine, poi c'è Simona oggi che ci aiuta a lavorare oggi.
0: Hai capito.
2: Quindi si è svegliata stamattina alle 6 apposta. Alle 6 meno un quarto si è svegliata. Con noi.
0: Hai capito, altro che noi che siamo svegliati.
2: Ha mantenuto la parola, ieri sera ha detto io verrò domani a Anzio.
3: Io da sola, mica mi chiamo...
2: Damiano.
0: Salutiamo Damiano che... Salutiamo Damiano che non ci assiste dal Vaticano questa mattina.
2: No.
3: Giuseppe, di la verità, ti sono mancata un pochettino.
0: Certo che tutti mi mancate quando non ci siete, è logico.
3: Meno male.
0: Ecco. Però manca anche Leonora, quindi Leonora pure. Insomma.
3: Dai, manca a far così, Giuseppe.
2: No, dai, oggi è Simona.
0: Bene, diamo un segnale orario, sono le 6 e...
2: 52.
0: No, 51 e 38 secondi, quindi abbiamo ancora 3 minuti e mezzo da poter investire in chiacchiere.
2: Allora, di che vogliamo parlare?
0: Parliamo sempre di Aristide, no?
2: Allora, Aristide, dopo la sua intervista, la settimana prossima, vabbè, c'è un grande tronista che è Simone Aruta, e poi ha fatto Uomini e Donne, e forse dobbiamo fare due interviste mercoledì prossimo, perché c'è il manager di Aristide, il bello d'Italia, e Filippo Simaz, quello di mercoledì scorso,
0: sì,
2: voleva venire in diretta a farsi intervistare. Pure lui ha fatto tutti i reality, oltre al manager ha fatto tutti i reality pure lui, ecco. E poi ha detto che il mese d'ottobre uscirà l'articolo sul giornale sulle interviste nostre. di pubblicare le interviste nostre.
0: Ah, bene, molto, molto sì. Bene. Questa cosa sì. Ci fa.
2: Quindi usciremo in sul giornale.
0: Bene, allora è una bella cosa.
2: Usciremo sul giornale. Già l'ha annunciato. Sì. Bene. Già ci l'ha annunciato.
0: Bene, allora a questo punto siamo quasi a 54.
2: E poi sabato sì. Al Teatro Ugo Betti
0: sì.
2: A Roma alle 16 e starò con...
0: Sarai con Geggia.
2: Con Geggia e tutti gli attori, i registi.
0: E farai dei reportage.
2: Vabbè, poi porto la cameraman.
0: E fai cioè, dei...
2: Giovanna che riprende.
4: Si sente io?
2: Lei riprende, io...
0: E tu registi.
2: Io intervisto dal vivo.
0: Tu dici, vivo. E poi ci mandi dei...
2: E poi flash. Li mandiamo registrata.
0: Bene, perfetto. Allora, 5...
2: Tutto.
0: 53 sì. E sì. 40 secondi abbiamo ancora.
2: Allora Geggia ha detto che ha raggiunto, grazie alla pubblicità che gli ho fatto, ha raggiunto il massimo degli attori. Ha raggiunto.
0: Ah. Perfetto, allora.
2: Infatti,
0: quindi...
2: mi ha mandato un messaggio l'altro giorno e ha detto basta pubblicità.
0: Ha raggiunto già i frequentanti del corso.
2: Sì, sì. Ha detto già raggiunto oltre i 40. Perché lei non emette tanti, perché li vuole seguire bene, perché poi li porta a fare casting,
0: certo.
2: Dal diploma della Regione Lazio, d'attore,
0: sì.
2: Vero. Quindi chiunque vuole andare, lei dal diploma della Regione Lazio, in più lei ti porta personalmente a fare casting dai registi, quelli importanti a Roma, così.
0: Quindi per i 40 di quest'anno basta, ci vuole l'anno prossimo adesso.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Sì, sì.
0: Allora, a questo punto contate tutti fino a 3 quando vi pare e facciamo partire la sigla.
2: Facciamo insieme?
0: Sì, c'è anche Raffaele.
2: Uno,
3: due,
5: tre.
3: Sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: Giuseppe Cesena che ringrazia anche questa mattina Raffaele. Ciao Raffaele, buona giornata.
1: Ciao caro, buona a tutti, anche a tutti voi, una buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata Simona.
3: Ciao Giuseppe.
0: A presto, buona giornata a Giovanna.
3: Buona giornata.
0: A Giovanna e buona giornata a Marco che sarà con noi questa sera 20 di sera.
2: Stasera alle 20.
0: Aristide Malati.
2: Viva la radio.
0: Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: ringrazio per essere qui stasera.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh, non mai, che ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Show.

0: Detroit.
1: Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, me and you, è una super hit. New entry.

Un'altra bella produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui ai pension ci mette lo zampino, a far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bausa. Numero 13, Magnetic.

Back in Speed Version, adesso la Exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo e il cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Supercurata e Tall to You, una song, indovina.

ragazzi, viaggio in ottava adesso. Guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8. Exclusive Dance Chart,

In questa prima parte l'Exclusive Dance Chart ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, American Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins. Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Può mancare però per l'appuntamento con il Balza in the Box. L'Umbertone Bolzanelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Balza in the Box.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign. No.

cercami in di nostra short, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dei dai di Shakira e Burna Boy, Oberlor. E in quarta, Dance Tiri di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Super Dance in questa seconda parte, la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Ida e Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Number one. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto! Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Poi mi hanno detto.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Danielo, De Lucia e su Radio Team 2000. Stai con noi.
3: DDL Sound. Un'ora di musica che ti farà sognare.
4: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro,

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

gente corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me. Trap.

passo protesta, mi guardano tutti, ma nessuno mi vede. Mi porto dentro un temporale che cede. Una mi piaceva, ma non mi aprivo. Parlavo coi muri mentre la vita fuggivo.

0: Batte ancora, trap.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Marketing 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh, Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Show.

0: Heart.
1: Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano genioli e rielaborati alla grande. You and I, Me and You, è una super hit. New entry.

bella produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui ai passion ci mette lo zampino, a far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bausa. Numero 13, Magnetic.

In speed version adesso la exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. When you say-

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo e il cantatore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Super curata e Tall to You, una song indovinata.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Si viaggia in ottava adesso, guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8, Exclusive Dance Chart.

Prima parte la Exclusive Dance Chart, ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, Mark and Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins, Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Non può mancare però per l'appuntamento con il Balls in the Box. L'Umbertone Bolzanelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Balls in the Box.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign.

nel cammin di nostra short, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dei dai di Shakira e Burna Boy, Oberlor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Cooper Dance in questa seconda parte, la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Read the Bowser. È tempo di svelarvi la più forte. Number one. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Ugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: Nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto! Exclusive Dance
1: Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: La musica italiana, protagonista, chi sale, chi scende e soprattutto chi conquisterà la vetta dei più belli di questo terzo aggiornamento di settembre 2026.

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e l'ha scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai più belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e Vito Salamanca in Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, La Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in Settima i più belli troviamo Brash questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brash, da Dio, numero 7, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Una tra le tante novità di questa settimana, I più belli, è la nuova di Ernia. Dedica il brano a Milano, una città dove lui è nato e cresciuto ed è ritratta come severa ma piena di possibilità. Ernia e dedica novità, I più belli.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità ai più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco, alla numero 6.
3: E mettimi le ali, Michelangelo.
4: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta?
3: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in quinta I più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Bresh, Parlar d'amore. Posizione numero 3.
3: Che bello.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno:
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso. E alla numero uno dei più belli, con Agitare Coca-Cola, riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli, da Max Martinelli e alla prossima.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Fear of the-

Dark.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: si è fa.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto!
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Et voilà, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. El sonido, bienvenido al sonido. Con Lorenzo Speed, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più con tantissimi viaggi sonori, commenti, interazioni.

grazie a voi, ciao Lisa, ciao a tutti gli amici che ci seguono con affetto e simpatia, forza. 349-7267-647 per i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini, si va con la musica verso vette inesplorate, novità discografiche per voi in questo nuovo viaggio sonoro, e allora scatenatevi.

Salutiamo Lauro. Sì, Lauro. Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole da Tezze sul Brenta, anche loro sempre presenti. Ciao ragazzi, un abbraccione.

0: è un film progetto nazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Spitt. Ciao, Maura.
1: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Spitt. Ciao, da Romina Sanzenone.
0: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Spitt.
2: Un saluto spaziale per Lorenzo Spitt
3: da Erika
2: e Marika. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
4: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Spitt.
5: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spitt con l'augurio di un magico viaggio sonoro.
6: Va bene, fratello.
7: Ciao, siamo Erika
8: e Marika
7: da Montebelluna.
8: Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Spitt. Con armonia e in allegria salutiamo Lorenzo. Ciao!
9: Ragazze, mi martellate di vocali, poi vado in confusione. Dai, si ride, si scherza, scatenatevi, siete sempre le benvenute e i benvenuti con i vostri vocali. Salutiamo Manuel di Arzignano, sempre presente anche nelle giornate di difficoltà. Questo è un bel segno, la presenza costante. Grazie Manuel, un abbraccione a te.

Grazie Roby. Mi fate ridere, ragazzi. Mi diverto insieme a voi. Ciao Lorenzo, è un grande piacere ascoltare la tua musica. Sono Roby, ti mandiamo in confusione. Esatto, i suoni sono in progressione e io sono un po' dolce, un po' cafone, e quindi si va così. Mi piace la musica, ve gusta il sonido? Scriveteci 349-7267-647, mandateci i vostri feedback musicali via SMS, WhatsApp e Telegram al numero 349-7267-647. Allora Manuel voleva fare tanti auguri di buona guarigione a sua moglie che ha il gesso al braccio sinistro. Va bene, allora buona guarigione ad Elisa, la sposina di Arzignano. Vamonos!

0: Ciao Lorenzo, facci rabbrividire con una musica rinfrescante.
1: Lorenzo Spin, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolettini.
2: Ma che bella questa musica che ti porti in un oceano di infinita dolcezza sonora.
1: Inutile dirlo.
2: Lorenzo Speed è un qualcosa di unico veramente nell'universo.
3: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando.
1: Armonia, la musica planetaria che si ascolta da oriente ad occidente. Si viaggia per mari e monti, sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Speed.
4: Ciao Lorenzo, sono il Franchino e niente, praticamente...
5: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori.
6: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un buon viaggio sonoro, Maura e Ilaria.

Ciao, ciao, salutiamo anche Barbara di Povolaro di Due Ville. Ciao Barbara, la Barbie c'è. E gli amici di Passo di Riva, Vivaro, Novoledo, Polegge, scriveteci 349-7267647 per nuovi itineranti viaggi sonori, geografici e musicali, sonori, spazio-temporali. Dove andiamo in questo viaggio sonoro? Dove vi porteremo? Scrivetecelo 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi.

0: l'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è...
1: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi.
2: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.

Selezione musicale effettuata per Lorenzo Speed. Vi aspetto sul mio canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale, dove troverete anche le mie varie produzioni discografiche, tra le quali Armonia, Viaggio, Sublime, Sigla, Titolo, Forever Friends, che potete condividere, utilizzare, suonare, ballare, fare conoscere. Più siamo, più ci divertiamo, come dico sempre. Allora forza, alziamo il volume e immergiamoci in questo nuovo viaggio sonoro.

Ecco qua l'Anna di Breganza che ci fa i complimenti, ha detto bellissime queste musiche, mi portano la gioia dentro il cuore e quindi ci fa piacere. Ecco, allora vuol dire che qualcosa nel nostro piccolo siamo riusciti a trasmettere. Grazie ad Anna per questo bel feedback telefonico, grazie grazie. Allora, se come Anna volete fare i complimenti o anche le critiche, perché no, purché costruttive, ben vengano al 349 7267 647, sms, whatsapp e telegram, siamo qui per voi, dite la vostra, interagite, forza e coraggio. Anna di Padova c'è, allora da Anna di Breganza provincia di Vicenza ad Anna di Padova, allora benvenuta a pista, eccomi, Anna Padova c'è, ciao Anna, benvenuta a bordo, forza.

Dai, dai che ci va, allora scatenatevi, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647, l'atmosfera è sempre più magica.

0: da Lady The Voice, attrici Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
1: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed, che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, radioascoltatori, e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.
2: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi siamo qui per ascoltare il tuo mitico programma musicale.
0: Ciao, sono Saeia, anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da DJ Felix in Barra Pesante. Bella musica, belle sonorità.
4: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Anche questa volta ci godiamo le preziose emozioni musica di Viaggi Sonori con Lorenzo Speed.
6: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

Cosa fai, Lorenzo Speed? Dove ci stai portando? WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647 per chi non ha voglia di abbandonare il viaggio sonoro ma di partecipare in modo attivo a tutto ciò. Scriveteci SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267647, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Eccola qua anche l'Ada di Asolo. Ciao Ada, benvenuta allora. Welcome. Benvenuta a bordo per il gran finale di questo viaggio sonoro. Non è mai troppo tardi per collegarsi ai viaggi sonori.

Ciao Franco, ma sei Franco DJ? Mi sembri tu dal numero. Bella questa musica elettronica classica, Lorenzo Franco. Lo so, se no non la metteremo se non fosse bella. Grazie comunque, Franco DJ, mestre se non ricordo male, correggimi se sbaglio.

Dai ragazzi e ragazze, il gran finale. Allora, se volete scatenarvi, abbiamo ancora 3, 4, 5 dischi per il gran finale, quindi scatenatevi, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267647.

0: ascolto con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore, Lorenzo. Ciao.
1: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi siamo in viaggio con la tua musica, la tua fantastica colonna sonora delle nostre giornate. Grazie per questi favolosi viaggi sonori.
2: Viva Lorenzo, che ci tiene sempre in compagnia, la sua musica è meravigliosa come lui.
3: Un saluto a Lorenzo Speed da Angelo from Massachusetts, USA.
4: Note musicali celestiali. Lorenzo Speed, con questa armonia hai superato te stesso.
5: Ciao, sono Saeya, anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
5: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, i radioascoltatori e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.

dai, dai, il gran finale, scatenatevi. 349-7267647. Lorenzo Speed con voi, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

0: da Roberta e Ornella.
1: Bene, bene, allora ringraziamo anche Roberta ed Ornella. Montebelluna e Campo San Piero unite nel segno della musica in questa speciale puntata, in questo speciale viaggio sonoro che volge al termine, ma ancora qualche disco per voi, quindi approfittatene per i vostri messaggini, whatsappini e telegrammini al 349-7267-647. Scatenatevi. Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi. Hanno mandato i loro vocali, i loro contributi messaggistici e non.

Ciao, ciao Elena, salutiamo Elena, anche suo nipotino Gioele, che spesso e volentieri ci manda i vocali, ma oggi Elena è sola, non c'è Gioele a tenerle compagnia, che scrive: ciao Lorenzo, bella musica, hai sentito quante persone ti vogliono bene, quanti messaggi, grazie mille, oggi sono sola, ciao, ma non sei mai sola perché ci siamo noi con te. Ciao Elenina, Elena di Rossano Veneto, presente come la Elenina, la fatina di Piove di Sacco, Saccisica, sempre presente anche lei. Vamonos da Piove di Sacco, bassa padovana, a Rossano Veneto, Alto Vicentino, ai confini con la Marca Trevigiana. E questo potrebbe essere il penultimo disco di oggi, vediamo se ne mettiamo un altro o altri due, adesso è tutto da vedere.

Grazie, grazie a tutti. Allora, alla prossima. Non riesco più a fare tempo a rispondere alle telefonate. Comunque, grazie, grazie a chi ci ha seguito anche oggi. Questo è il gran finale di questo viaggio sonoro. Da parte di Lorenzo Speed, l'augurio di un fantastico futuro. Auguri, auguri a tutti, anche alla Roberta che compirà gli anni, diventerà più vecchietta, speriamo diventi anche più saggia. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e appuntamento ai prossimi viaggi sonori con Lorenzo Speed. Grazie a tutti e alla prossima. Un abbraccione, spero siate stati felici e contenti anche oggi di ascoltarci, come dicono le favole, visto che abbiamo tanti bambini che ci ascoltano, come Laura, Gioele, Silene, Asia. E vissero tutti felici e contenti. Ciao!

eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: 18 e 15 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Ah, cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Night Jay.
2: Si parte.
3: Ciuf ciuf.
2: Inizia la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita con il vostro Night Jay. E dov'è la principessa?
3: Arrivo, arrivo, arrivo.
2: In ritardo.
3: Perché per arrivare qui ho incontrato nebbie molto dance.
2: Dance?
3: Sì.
2: Dance vorrei dire.
3: No, no, proprio dance, perché la nebbia faceva unz.
2: Dopo questo siparietto è il caso di concentrarci su quello che ascolteremo. Pelican.
3: Sono quelli delle penne a sfera.
2: Non date le corda. Nevada, Stacy, Master Boy, System F, Guerrilla, Duffel D e Double Dare.
3: Partiamo con le penne. You are clear to initiate power up.

0: Dopo un inizio tumultuoso, eccoci nel suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Abbiamo iniziato con Pelican, che nel 1995 realizzarono Don't You Know. Ma prima di passare al prossimo brano, cioè Nevada, quelli che abbiamo in sottofondo, dobbiamo ricordare i nostri contatti.
1: Ecco la nostra infoline, 342-3133-781.
0: Detto questo, ascoltiamo Nevada, Don't You Bring Me Love.

0: Ci vuole proprio l'urletto per celebrare la canzone che abbiamo appena ascoltato di Stacy S. Seedorf o Stacy. Siamo sempre nel 1995, questa è l'Eurodance che arriva da Rotterdam in Olanda, dove è nato Stacy il 31 gennaio del 1969.
1: Ma adesso ci aspettano Masterboy con il brano intitolato Feel the Fire. Lo senti il fuoco, NJ?
0: Sarà il calore delle apparecchiature.
2: Try me out, take a chance. It's up to you in your hands. Trust in me, have no fear.

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa.
0: Con la principessa, il vostro Night J.

Dance come non l'avete mai sentita. System F, Ferry Corsten, arriva dall'Olanda e ci presenta questa Out of the Blue. Ma ha una particolarità: il ragazzo è membro fondatore del gruppo Guerilla. Qual è questo?

0: brano dance più bello dell'altro. Questo è il suono dei ricordi playlist con la principessa e il vostro Nigel.
1: Penultimo brano della playlist è stato Daffodil con Only For You e adesso abbiamo già in sottofondo l'ultimo pezzo che ascolteremo nella sezione anni 90.
0: Double Dare con I Believe.
1: Amerigo Provenzano e Paolo Bolognesi ci regalano il pezzo che ora ci gustiamo. Si tratta di un brano del 1994.

0: Eccoci negli anni 80, eccoci nel mondo della dance, sempre come non l'avete mai sentita.
1: A meno che non abbiate già ascoltato il suono dei ricordi playlist.
0: In questo caso mi soffermo soltanto sui nomi dei gruppi: Ultravox, Bangles, Gloria Estefans, Clarence Clemons, A-ha, Wood Allen, Steve Ten-Ten Duffy.
1: Depeche Mode.
0: Diventa anche questo un tormentone come quello dei Cappella?
1: Chissà, forse sì, forse no.
0: Benvenuti negli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Primo brano della playlist è Dancing with Tears in My Eyes degli Ultravox, ma già scalpitano le Bengals con il loro masterpiece Walk Like an Egyptian.

Ma che volete di più? Questo è il suono dei ricordi playlist che vi mixa anche le canzoni. Gloria Estefan e le Miami Sound Machine insieme per il tema portante del film Three Men and a Baby, Tre Scapoli e un Bebè in italiano, come si intitola Bad Boys ovviamente. Ora Clarence Clemons e Jackson Browne, You Are a Friend.

0: ascoltato Ultravox, Bangles, Gloria Estefan, Clarence Clemons e gli A-ha, una band norvegese formatasi a Oslo nel 1982, poi dopo si lasciarono ognuno per la sua strada nel 2010, dopo la conclusione di un tour mondiale con 73 date. Il brano che abbiamo ancora in sottofondo si intitola Take On Me.
1: Più famoso della pasta asciutta, ma ora ci aspetta Wood Allen con il brano Airport 89.

0: Steven Tenten Duffy ci ha presentato Kiss Me nella versione US remix di un personaggio il cui nome è un po' difficile da pronunciare. François Kervokian, questo dovrebbe essere il suo nome.
1: Questi invece sono i Depeche Mode.
0: Ho la sensazione che abbiamo iniziato un nuovo tormentone.
1: Beh, ma il primo amore non si scorda mai, soprattutto se si parla di cappella.
0: Questa frase potrebbe essere mal interpretata, ma comunque è vero, ci sono i Depeche Mode.
1: Il brano che ascoltiamo è la versione originale di Everything Counts.

0: Everything Counts è contenuto anche nella raccolta Singles 81-85 del 1989, appartiene all'album Construction Time Again del 1983. Loro sono i
1: Depeche Mode. Depeche Mode, sì.
0: E così concludiamo. Il vostro Night J vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine.
1: Anch'io vi ringrazio per aver ballato con noi. Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
2: no.
1: un tuffo!
3: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Buonasera Aristide, buonasera. Ha detto tutto lui
1: Grazie.
0: adesso, che facciamo 20 minuti noi?
1: Ho detto tutto, l'ho descritto.
0: Allora,
2: Avete rinfrescato il mio curriculum vitae, insomma, me l'avete fatto ricordare.
0: ecco.
2: 62 anni.
0: Certo, ricordiamo il numero di telefono per chi volesse venire in diretta con te, 320 19 78 490. 320 19 78 490 per il nostro campione. E allora, eccoci qua.
1: Allora,
0: Adesso Marco,
1: partiamo.
0: Marco ti spoglierà con tutte le altre domande.
1: Sì, io vorrei.
2: Io sono pronto.
1: Non
0: Lo so.
1: sono, io vorrei partire dall'inizio. Da bambino, quali sono i ricordi della sua infanzia che porti ancora con te?
2: Un'infanzia molto serena, molto bella, mi ricordo tantissimo con grande emozione i 3 anni che ho passato al mare ad Armaditaggia, dove ho fatto la seconda, la terza e la quarta elementare con mia nonna materna, i miei fratelli. C'era questo bellissimo viale delle Palme dove noi andavamo a giocare. Noi bambini eravamo felici, eravamo vivaci e io iniziavo ad andare a scuola. E poi dopo sono tornato a Milano con i miei genitori, anche lì degli anni che poi mi hanno portato a intraprendere piano piano gli studi classici, l'amore per la storia, per l'archeologia, per l'Egitto. Tutto è cresciuto, diciamo, mattone dopo mattone. È stata un'infanzia serena, tutto sommato, anche se poi c'è stato anche un problema di salute, ma magari eventualmente ne parleremo più avanti. Però avevo un bellissimo rapporto con la vita, con la mia famiglia, con le mie amicizie.
1: Qual è il ricordo più bello di Armaditaggia?
2: Beh, mia nonna sicuramente una persona molto dolce, andavamo a giocare all'oratorio, giocavamo in questo viale delle Palme, il viale delle Palme di Armaditaggia, credo ci sia ancora oggi, dove noi bambini giocavamo a pallone, inseguivamo i nostri sogni, però soprattutto stavamo molto bene tra di noi, erano momenti ameni, poi la Liguria era molto più serena, più umana anche come clima meteorologico rispetto a Milano, che invece era una città in quegli anni molto complessa, poco a misura di bambino, diciamo. Quindi sono stati anni molto, molto semplici, ma molto belli.
1: Ma a me mi rimane comunque difficile conoscere un papirologo. Tu sei uno, non ce ne stanno poi tanti, no? Dove è nata questa
2: No, no.
1: passione per l'Egitto, per gli scavi?
2: Questa passione è nata sui banchi del liceo classico per il mondo classico, per il mondo antico. Quindi sono
1: C'era un po'
2: stato.
1: di Harrison Ford dentro di te o non c'entra
2: Era
1: niente?
2: sicuramente quello, è arrivato dopo, però mi sono reso conto che l'archeologia e l'egittologia è una cosa molto seria, è una cosa molto scientifica. Poi Hollywood ne ha data una interpretazione molto cinematografica, fatta adrenalinica, direi, però sono studi molto scientifici che ho sviluppato soprattutto all'università, quando mi sono poi laureato in letteratura greca con tesi sui papiri di Alceo, che era un conterraneo di Saffo, e poi ho fatto una specializzazione a Zurigo, studi dottorali a Strasburgo, ho pubblicato antichi papiri e ho fatto scavi in Egitto, ho lavorato anche su dei papiri di Omero contenenti parti dell'Iliade e dell'Odissea conservati al Museo Egizio del Cairo, quello vecchio, no? Quello nuovo che hanno appena fatto, parlo degli anni, siamo negli anni 90, e poi tutto questo non mi ha consentito, purtroppo per una serie di concomitanze, di avere un posto fisso, un ruolo fisso delle università, un ruolo della ricerca, e quindi ho capito che il mio lavoro, la mia vera professione era la divulgazione, cioè parlare di queste stesse cose prendendo spunto naturalmente dal mondo scientifico accademico, non lavorando di fantasia come fanno purtroppo in tanti, ma divulgare, non più fare ricerca, ma divulgare i risultati delle ricerche. E quindi ho fatto poi il giornalista e lo faccio tuttora.
1: Bello, bello, bello. E allora, io so che tu hai fatto io ti ho studiato molto in questa settimana. Hai fatto il liceo classico con Alfonso Signorini.
2: Assolutamente, quindi... eravamo compagni di banco, diciamo eravamo i secchioni del primo banco, sono stati anni bellissimi, un rapporto bellissimo, eravamo spesso tra di noi, studiavamo insieme al pomeriggio, poi ognuno aveva la sua vita, lui sviluppava già un grande amore per la musica classica, la musica lirica, era veramente infatuato artisticamente di Maria Callas, che era appena mancata, e io invece, oltre allo studio, mi dedicavo all'atletica leggera, correvo i 100 metri a livello agonistico, quindi avevamo eravamo molto amici, sì, io ho praticato atletica, ero uno sportivo.
0: Qual è stato il tuo tempo?
1: Un po' dai banchi di scuola allo spettacolo, un po' diciamo, io vi ricordo come Paolo Villaggio e Fabrizio De André, no? Comunque... loro la stessa cosa, da piccoli hanno avuto la stessa cosa.
0: Il tuo tempo di velocità qual era?
2: Io correvo, allora questa è una cosa divertente, perché io mi allenavo molto e ci credevo, avevo attorno ai 20 anni o poco più, e sono arrivato a correre attorno agli 11 secondi.
0: Beh, insomma, dopo
2: grandi allenamenti anche sui 200, avevo corso una volta i 60 metri in 6,97, e poi una volta mio fratello Andrea, che così per scherzo, che non si allenava mai, per scherzo ha provato i 100 metri, ha corso in 10,9. Allora ho detto, vabbè, vediamo di fare altro nella vita. Lui per scommessa ha fatto una gara agonistica, anche lui ha corso in 10,9, senza mai allenarsi. Quindi
0: senza allenarsi.
2: Ho detto, va bene,
0: io mi alleno e lui mi batte. Bene.
2: E comunque diciamo che poi già stavo facendo, comunque appassionandomi agli studi classici e all'archeologia, quindi comunque poi lo sport è sempre stato presente nella mia vita, lo è tuttora. Io un paio di volte alla settimana vado alla montagnetta di San Siro, qui a Milano, e corro, faccio jogging senza nessuna pretesa, ovviamente, solo
1: bello.
2: Di farlo.
1: Ti voglio fare un'ultima domanda sull'Egitto. Cosa prova un archeologo quando si trova davanti a un reperto che per migliaia di anni è rimasto nascosto, ma tu l'hai trovato?
2: Un'emozione incredibile, ti sembra di essere un demiurgo, quasi di ridare vita a delle persone ormai estinte, trapassate da oltre 2000 anni. Mi ricordo una volta un papiro importantissimo, per cui sono stato anche intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un po' il Corriere della Sera tedesco, perché era un papiro che è il primo papiro che contiene un testo del primo stoicismo, della prima corrente di filosofia stoica, probabilmente scritto da Zenone di da Cleante, che cita addirittura Socrate come maestro straordinario di virtù. Quindi quando io ho letto il nome di Socrate, un testo di oltre 2000 anni fa, ho avuto un'esaltazione
1: grande.
2: Sì, è stato una delle cose, dei momenti più belli della mia vita, cioè leggere Ten Socrate
1: bello. Ma qual è la giornata di scavo emozionante che hai avuto?
2: Guarda, innanzitutto uno scavo archeologico non è solo studio, ma c'è anche tutta una componente fisica. Lì il fatto di fare atletica leggera mi ha molto aiutato, perché sono 7 ore di scavo, freddo al mattino, e la temperatura poi all'una, quando 1:30, quando terminiamo lo scavo, raggiunge i 45-50 gradi, perché noi lo facevamo tra settembre e ottobre. Sto parlando di scavi in Egitto, nell'oasi del Fayum, sul sito greco-romano di Teptunis. Quindi la giornata, poi appunto c'è una parte fisica dove tu assisti agli operai che scavano, e quindi fai attenzione a tutto quello che trovano, tutti anche le misurazioni che devono prendere. E poi nella parte invece del pomeriggio, noi eravamo un team italo-francese, nella parte del pomeriggio lavori sugli oggetti trovati al mattino, quindi li devi restaurare, li devi fotografare, è un lavoro indefesso, diciamo 6-7 settimane, 6 giorni su 7, però è un'emozione incredibile, cioè ti sembra
1: certo.
2: un potere speciale.
1: Certo, emozionante, sì, comunque.
3: Grande emozione. Allora, io a metà dell'intervista abbiamo parlato dell'archeologia.
0: Abbiamo parlato dell'Egitto.
3: Dello spettacolo.
0: Cosa pensi, come a proposito dell'Egitto, visto delle altre piramidi che sono state viste in giro in altre parti del mondo? Secondo te può essere che ci siano stati degli extraterrestri oppure no?
2: Lo escludo totalmente. Io mi occupo chiaramente delle piramidi d'Egitto. Io poi sono un papirologo, quindi non sono neanche un egittologo, però naturalmente ho una ottima competenza sulle piramidi d'Egitto. Sono state costruite dagli egizi le tre piramidi, quelle più famose di Giza, Cheope, Chefren e Micerino, sono, appartengono alla quarta dinastia, quindi sono del 2550 avanti Cristo. Ci sono delle testimonianze archeologiche evidenti. Sappiamo, gli studiosi hanno decretato che gli egizi avevano già la tecnologia necessaria per costruire quelle piramidi e per trasportare in loco le diverse componenti. Un papiro recentemente, ti parlo di 4-5 anni fa, studiato e pubblicato dal francese Pierre Talet, è il diario di una giornata di scavo e dell'organizzazione da parte del fratello del faraone, Cheope, mi pare che si riferisca alla piramide di Cheope, su come organizzare i lavori. Quindi è la prova provata che le grandi piramidi sono state, tutte le piramidi in Egitto sono state costruite dagli egizi, è la prova provata inconfutabile.
3: A mano d'uomo, mano d'uomo.
2: Era quello che mancava, se mai ci fosse stato un dubbio.
3: Certo. Ti volevo chiedere, come ti sei affacciato nel mondo dello spettacolo? Qual è stata la prima cosa che
2: è venuto gradualmente, perché io ho iniziato a fare il giornalista, il divulgatore, ho iniziato la mia collaborazione con Telenova, la televisione di Famiglia Cristiana qui in Lombardia e in gran parte del Piemonte, canale 18 del digitale terrestre. Ho iniziato a occuparmi di trasmissioni scientifiche, abbiamo fatto dei reportage, siamo andati, abbiamo girato anche in Medio Oriente, in Egitto stesso, per fare queste trasmissioni tipo Quark nel nostro piccolo, insomma. Sì. E poi, essendo anche molto amico di Alfonso, sono stato inserito nel suo team di Radio Monte Carlo, l'Alfonso Signorini Show, dal 2006 al 2014. Mi ha notato Amadeus, perché io facevo sempre i paragoni tra antico e moderno, magari tra interventi e trasmissione, però facevo questi paragoni. Amadeus mi ha voluto per un suo programma su Rai 2, poi sono stato opinionista dalla D'Urso, da Barbara D'Urso, Detto Fatto con Caterina Balivo, Chiambretti, una stagione, e poi i reality, che sono stati un mondo per me, un mondo altro, però sempre con grande ironia, sempre con grande autoironia, senza mai litigare, perché ritengo che le cose si devono dire, ma sempre con educazione. Il fatto di dire una cosa in faccia non significa aggredire un'altra persona.
3: Certo. Quindi, ma allora ti chiamavano Mummy, ma chi ti ha messo questo soprannome Mummy?
0: Dall'Egitto, no?
2: Lo stesso. Ma Barbara D'Urso? No, lo stesso Alfonso e Luisella Berrino, insieme a Sergio Bertolini, che è l'autore del Signorini Show. Luisella Berrino era la voce storica di Radio Monte Carlo. A un certo punto, vista la mia affinità con le mummie, che io avevo scoperto, fra virgolette, durante i miei scavi, mi hanno chiamato simpaticamente Mummy, che è un nome che sarebbe piaciuto molto a Walt Disney, credo. Quindi, esatto.
3: Com'è stata questa esperienza a Grande Fratello?
2: Grande Fratello è stata un'esperienza, come ho detto, olistica, totalizzante. Ho avuto degli ottimi rapporti con tutta la casa, io poi facevo il mio caffè culturale senza mai invadere, solo poche pillole, il caffè letterario. Però i ragazzi, gli altri inquilini erano molto, molto attratti, a turno partecipavano, facevano domande, intervenivano. Poi c'erano persone anche molto preparate, come la stessa Barbara Alberti, che è stata dentro un mese, con cui parlavamo dei dialoghi di Platone, del simposio. Quindi sono stati momenti bellissimi, però sono stati momenti non solo dedicati alla cultura, anche facevo yoga con Antonella Elia, ho avuto un bellissimo rapporto d'amicizia con Antonio Zecchila, con lo stesso Patrick, che con cui mi vedo ancora, Patrick Rai Pugliese.
3: Patrick,
2: sì. Quindi sono stati momenti molto, molto belli. funestati dal fatto che a un certo punto, io poi sono arrivato in finale, quindi sono stato dentro fino a metà aprile.
3: Bellissimo.
2: Sì, sono arrivato quinto, però a un certo punto c'è stata la tragedia del Covid, quindi noi certo. eravamo dentro, mentre l'Italia era in lockdown a un certo punto. Quindi, eravamo...
3: quindi tu hai vissuto il Covid all'interno della casa?
2: Diciamo, ci hanno detto sì e no le cose, eravamo... comunque seriamente preoccupati come tutto il mondo, però non avevamo una percezione quotidiana perché le cose venivano filtrate, comunque
3: certo, dette non lo vivevi direttamente.
2: Non lo vivevi in diretta e quindi eravamo molto preoccupati per quello che potevamo capire.
3: Certo.
2: Ecco, certo, questo certo.
3: Qual è la differenza tra Aristide Malnati e Mummy? C'è differenza tra i due?
2: Ma io come ogni essere umano, come dice Pirandello, uno nessuno è 100.000, cioè noi siamo uno in realtà, ma in realtà siamo anche 100.000 per come veniamo percepiti. Mummy è la parte giocosa di Aristide Malnati, è la parte bambina, è la parte che sono quello che rimane di me bambino, secondo me, la voglia di scherzare, la voglia di fare dell'ironia, insomma, la mia cifra comunicativa è questa. La leggerezza, che non vuol dire superficialità, vuol dire semplicemente certo. vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché dobbiamo, per forza, è un modo anche per difendersi dalle storture del mondo, della realtà.
3: Certo, certo. A me piace molto il programma che stai, se ci puoi parlare del canale e di quello che stai facendo adesso nel tuo programma in TV.
2: Certo, io da ormai dal 2018, insieme a Virginia Reniero, la mia carissima amica, quasi una figlia per me, sto facendo Storie e Misteri, che va su Telenova, canale 18 del digitale terrestre in Lombardia e Piemonte orientale e ovunque in streaming sul sito. È un programma, un piccolo quark, come dicevo, fatto di storia, archeologia. Siamo stati spesso in sud-est asiatico grazie a viaggi stampa, siamo stati a vedere i templi di Angkor in Cambogia, i templi di Bali, però anche grandi scenari naturali. Siamo appena stati alle Maldive, quindi annuncio qua per la prima volta che la prima puntata il 16 ottobre ecco, alle 23:15 su Telenova ci sarà la puntata sulle Maldive e nel primo servizio ci sarà Virginia che nuoterà in mezzo agli squali, quindi una cosa particolare.
3: Bello, quindi praticamente giri il mondo praticamente.
2: Giriamo tanti paesi dove abbiamo un interesse, dove abbiamo naturalmente l'aiuto dell'ente del turismo o di sponsor privati e ricaviamo poi dei... Io sono in studio poi e nell'ambito di ogni puntata ci sono due servizi in cui è in onda Virginia. Spesso giriamo con un cameraman quando è possibile avere tre posti, se no le immagini le faccio io e Virginia è l'inviata speciale.
3: Bello, bellissimo, bellissimo. Allora, tu sei passato tra una persona comune comunque a una persona nota comunque al pubblico. Come l'hai presa? Cioè, quando tu sei per strada, le persone ti riconoscono, come la prendi? Come l'hai presa col pubblico? Ti piace questa cosa?
2: Ma questa cosa mi diverte, mi fa piacere, parlo volentieri con chiunque. A volte mi chiedono spesso anche delle cose di archeologia, dei misteri, chiaramente le piramidi. E, parlo volentieri, sono una persona... a cui piace dialogare, piace confrontarsi e divulgare. Ho scoperto che alla fine divulgare è altrettanto importante che fare ricerca, quindi mi piace molto l'aspetto dialogico.
3: Certo, quindi, tu dai il tuo sapere al mondo.
2: Sì, o comunque i miei studi, poi anche altre persone poi a loro volta mi arricchiscono. Ogni persona ti può arricchire con la sua cultura, perché la cultura è la storia di quella persona. Non confondiamo istruzione con cultura. Certo, cultura certo. È un termine molto più ampio ed è una cosa personale, è la somma delle esperienze personali, da colo, che in latino voleva dire coltivare.
3: Sono praticamente due cose diverse.
0: Ultima domanda, certo. Perché siamo alle 20:21 e già siamo
3: Sì, purtroppo è volata con Aristide.
0: Però magari ci risentiremo
3: più. È volata, come diceva Barbara D'Urso, Mummi. Un sogno nel cassetto che tu vorresti, una domanda banale però, un vero sogno che tu vorresti, che non hai ancora realizzato nella tua vita.
2: Mi piacerebbe continuare su questa linea d'onda, vedere magari, ecco, a livello di viaggi, mi piacerebbe provare l'esperienza di vedere anche le piramidi latinoamericane, quindi le piramidi o le grandi vestigia, quindi i templi soprattutto, civiltà di cui non sono per nulla esperto, ma sulle quali mi documenterei in maniera dettagliata qualora dovessi avere la possibilità di andarci. Quindi questo è un po' il sogno professionale per Storie e Misteri, la mia trasmissione con Virginia Reniero. A livello umano mi piace sempre questa voglio incrementare ancora di più la mia tendenza, la mia tensione verso il dialogo. Quindi in fin dei conti Socrate è uno che non ha mai scritto nessun libro, ma parlava, dialogava con chiunque.
3: Però dialogava, giusto?
2: Cosa importante. Oggi tutti vogliono scrivere, nessuno legge più, nessuno parla più direttamente, tutti scrivono, lanciano messaggi.
0: E basta, sì,
3: sì, infatti. Però ti ringraziamo dell'ospitalità.
0: Grazie ancora.
3: Siamo stati felici, veramente.
2: Grazie davvero.
3: Salutiamo Aristide Malnati, grazie dell'intervista e ci risentiamo alla prossima.
0: Grazie Aristide, buona serata, alle prossime.
2: Ciao.
3: Grazie.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

amare. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere

poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, e ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, e ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: poi mi hanno detto.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Daniele, De Lucia e su Radio Team 2000. Stai con noi.
3: DDL Sound, un'ora di musica che ti farà sognare.
4: Triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

stuck, the plaster feeling down.

Deus.

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi sempre.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.